Corito dice. Oye, Panamá le va ganando a México 4-0. Inning, la parte baja del quinto.